0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu día, tu flow,

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música, más vibes. @FM 101.1. La radio.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM
2: 101.1.
3: La radio que conecta.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexión total en cada rola.
2: Es @FM 101.